tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

Du grenier. Du suivant. Ça fait tel but.

table, du gravier.

Like, you shouldn't pronounce it either.

chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci. Magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti. Muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli. E vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Barrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico è mai restituita. E si sente lo sforzo di Mark Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ai limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dose massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure, questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Mark Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso sul serio.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più, mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

Ha!

Tu sai.

was pushing, scarring, fighting for its place.

Ha!

so jede andere Schwester. Tschüss!

Lushunku è una città di quella che una volta si chiamava Manciuria. Il suo nome significa porto dei viaggi tranquilli e le venne dato nel 1371 per commemorare una vittoria dell'impero Ming contro le ultime forze Yuan che si rifugiavano nella penisola di Liaodong. La Manciuria, se non siete pratici della geografia dell'Estremo Oriente, è quella regione che sta subito a ovest e a nord della Corea e si affaccia nella sua parte più meridionale sul Golfo del Mar Giallo. In questo punto la Manciuria si protende all'interno del golfo con una grande penisola, quella di Liaodong appunto, e proprio sulla punta di quella penisola c'è Lushunku. La posizione di questa città, che gli inglesi dal 1860 iniziarono a chiamare Port Arthur, un po' per colonialismo culturale, un po' per evitare una pronuncia piuttosto complessa, è sempre stata straordinaria e ha sempre fatto gola a molti. All'inizio del Novecento, due imperi si trovarono a contendersi il possedimento della Manciuria e della Corea, e questa contesa non divenne un semplice conflitto regionale. È stato il momento in cui il mondo ha capito che il secolo europeo stava per finire e che una nuova potenza asiatica era pronta a sedersi al tavolo delle grandi forze internazionali. Il primo di questi imperi era una delle superpotenze ben conosciute in Europa, quello degli zar di Russia, alla ricerca di un porto caldo che non gelasse in inverno, rivolto verso il Pacifico. Il secondo era quello di una remotissima isola dell'Oriente, che in Europa era considerata insignificante dal punto di vista militare, ancora ferma al Medioevo e incapace di avanzare qualsiasi pretesa sullo scacchiere internazionale. L'impero giapponese. Il Giappone però non era più quello di mezzo secolo prima, un popolo che lo zar Nicola II in privato chiamava le scimmie gialle, convinto che una piccola guerra vittoriosa avrebbe placato il malcontento interno in Russia. Mentre la Russia rimaneva sempre più arretrata da diversi punti di vista, crogiolandosi nell'illusione di essere la nazione più grande del mondo, con eserciti mal equipaggiati e peggio addestrati, una marina ampliata, sì, ma pur sempre di terz'ordine, il Giappone aveva appena affrontato una delle più straordinarie trasformazioni della civiltà moderna, la restaurazione Meiji, passando nel giro di soli 40 anni dal medioevo feudale all'era industriale e smarcandosi dal rischio di diventare una delle tante colonie occidentali in Oriente. Da quando nel 1853 il commodoro americano Matthew Perry era arrivato nella baia di Edo con le sue navi a vapore armate di cannoni, in Giappone era cambiato tutto. Lo shogunato Tokugawa cadde in disgrazia e il potere tornò nelle mani del giovane imperatore Meiji. Il nuovo governo adottò un motto che divenne l'ossessione della nazione, Fukoku Kyoei, paese ricco, esercito forte. Fu la fine del feudalesimo giapponese e dell'era dei samurai, ma in compenso arrivarono ferrovie, telegrafi e fabbriche. Migliaia di esperti occidentali furono pagati profumatamente per insegnare ingegneria e tattiche militari, mentre gli studenti giapponesi vennero inviati nelle migliori università europee e americane. I giapponesi cambiarono persino modo di mangiare, iniziando a consumare la carne rossa, in passato considerata quasi un tabù religioso, nella convinzione che questo avrebbe aiutato i giapponesi a diventare fisicamente robusti come gli occidentali. In un tempo brevissimo, l'esercito giapponese passò dalle spade e dagli archi alle armi più moderne, sia in terra che in mare. Quando si sentirono abbastanza forti, l'8 febbraio del 1904, attaccarono a sorpresa, senza alcuna dichiarazione formale di guerra, la città di Port Arthur, o meglio di Lushunku. Se vi suona familiare è probabilmente perché 37 anni dopo i giapponesi avrebbero fatto lo stesso con Pearl Harbor, trascinando gli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. L'assedio di Port Arthur durò mesi e fu una carneficina che anticipò di qualche anno le tecniche di guerra della Prima Guerra Mondiale: trincee, filo spinato, mitragliatrici.
La battaglia terrestre di Mukden, poi, fu una delle più grandi e decisive prima della Grande Guerra. Per l'epoca i numeri delle forze in campo erano spaventosi e fu la prima volta nella storia che eserciti così numerosi si scontrarono con armi industriali. I russi schierarono circa 340.000 uomini sotto il comando del generale Kuropatkin, mentre i giapponesi circa 280.000 uomini sotto il comando del maresciallo Oyama. La linea di combattimento si estendeva per oltre 80 chilometri, una scala mai vista nelle guerre napoleoniche o ottocentesche. Fu anche la prima volta che in una battaglia venne usato il telefono per il coordinamento delle comunicazioni belliche. I giapponesi, essendo in inferiorità numerica, dovettero giocare d'astuzia. Il maresciallo Oyama divise le sue forze in 5 armate. L'obiettivo era circondare i russi a Mukden, l'odierna Shenyang, in Cina. La mossa decisiva fu affidata alla terza armata del generale Nogi, reduce dalla sanguinosa vittoria di Port Arthur, che compì una manovra aggirante sul fianco destro russo, minacciando di tagliare la linea ferroviaria che collegava l'esercito dello zar alla Russia. Colpito dal panico di rimanere intrappolato e vedendo le sue linee cedere, il generale Kuropatkin ordinò la ritirata verso nord, in direzione di Harbin. La ritirata si trasformò in una fuga disordinata sotto il fuoco giapponese. I russi persero 90.000 uomini tra morti, feriti e prigionieri, ma anche i giapponesi ebbero perdite pesantissime di circa 75.000 uomini. Anche se aveva vinto la battaglia, l'esercito giapponese era esausto e non c'erano più le risorse umane ed economiche per continuare l'avanzata nel cuore della Russia. A San Pietroburgo la notizia della sconfitta arrivò come una bomba, innescando quella che Lenin definirà la grande prova generale della rivoluzione del 1917. Il 22 gennaio 1905 una folla oceanica marciò verso il Palazzo d'Inverno per chiedere allo zar condizioni di lavoro più umane, ma la guardia imperiale, nel panico, sparò sulla folla inerme facendo una strage, che venne ricordata nella storia come la Domenica di Sangue. A quel punto la Russia diventerà ingovernabile, ci saranno scioperi di massa, la fondazione dei Soviet, l'ammutinamento della corazzata Potemkin e infine la firma del Manifesto di Ottobre. Ma non è di questa storia che vogliamo parlarvi, ma di qualcosa che successe proprio lì, tra la sconfitta di Mukden e la battaglia navale che decise le sorti della guerra, quella di Tsushima. Già verso la fine del 1904, lo zar tentò una mossa a dir poco disperata per far affluire più forze navali nel Mar Giallo e tentare di ribaltare le sorti della guerra con il Giappone. La flotta russa nel Mar Nero però era bloccata dai trattati internazionali che impedivano il passaggio di navi da guerra attraverso il Bosforo, controllato dagli ottomani. Ed è qui che le cose cominciano a farsi interessanti. Nel primo attacco giapponese a Port Arthur, i russi avevano già perso 2 corazzate e un incrociatore. Ad agosto, un tentativo di sortita da parte dei russi portò a una seconda sconfitta nella battaglia del Mar Giallo. Le navi russe sopravvissute ora erano confinate a Port Arthur, Vladivostok o nei porti alleati in cui erano fuggite. In risposta alla clamorosa sconfitta della flotta russa nell'Estremo Oriente, lo zar Nicola II autorizzò un'incredibile proposta del suo governo. 45 navi della flotta russa del Baltico avrebbero navigato intorno al mondo per 18.000 miglia, più di 30.000 chilometri, dalle loro basi nel nord Europa, sconfitto la marina giapponese e liberato Port Arthur, ponendo così una rapida fine alla guerra, dato che il Giappone faceva affidamento sulla sua marina per sostenere le sue forze terrestri. L'unica strada possibile per raggiungere il Mar Giallo era di costeggiare il nord Europa, passare il canale della Manica, entrare nel Mediterraneo, attraversare il canale di Suez e da qui puntare verso est, doppiando l'India e l'Indocina. Nessuno mise mai in discussione la follia di un piano del genere, né considerò la completa impreparazione delle navi e degli equipaggi. Il viaggio epico che ne risultò fu una delle imprese più tragicomiche e assurde della storia della navigazione, rischiò di scatenare una guerra ben peggiore di quella col Giappone e ovviamente fu una totale
terrificante, ineguagliabile catastrofe.

Immaginate di essere un marinaio di una di quelle navi russe stazionate nel Mar Baltico. Da anni prestate servizio su navi antiquate e a malapena galleggianti, restando in porto per la stragrande maggioranza del tempo a bere vodka e cercare di tenere in piedi i residuati bellici su cui vi trovate. In linea di principio, la vostra flotta è una delle tre colonne della Marina russa e in teoria è una forza navale estesa e potente. In teoria, perché in pratica le cose vanno molto diversamente. Intanto, la nave da guerra su cui vi trovate non è il frutto di una progettazione standardizzata e sicura, ma piuttosto un bizzarro miscuglio di diversi esperimenti di architettura navale, per lo più mai provati in condizioni di combattimento. In più è troppo pesante nella parte superiore, a causa di diverse aggiunte alla sovrastruttura che hanno reso l'imbarcazione pericolosamente instabile come un castello di carte. La vostra nave pesa 1500 tonnellate di troppo e questo significa che l'armamento secondario è finito sott'acqua e non può essere utilizzato. Anche la cintura corazzata è al di sotto della linea di galleggiamento e quindi non offre alcuna protezione contro i proiettili nemici. In più, la vostra nave, la corazzata Oroyol, ha una storia ancora più inquietante. Varata il 1 giugno 1900 e inaugurata il 19 luglio 1902 alla presenza dello zar, venne condotta a Kronstadt per installare la pesantissima armatura, ma durante queste operazioni affondò clamorosamente in porto, per poi essere riportata a galla pompando fuori l'acqua dallo scafo. Insomma, la vostra nave è affondata ancora prima di essere stata completata. Non proprio una cosa molto rassicurante, specie per i marinai che l'hanno sempre vista come una nave maledetta, nata sotto una pessima stella. La vostra flotta non ha mai avuto, se non sulla carta, lo scopo di condurre una qualche missione di guerra. Piuttosto, in un periodo di continue escalation militari tra le superpotenze, la sua esistenza serviva come una specie di vetrina della potenza navale russa rivolta verso l'Europa. Tutto quello che doveva fare era rimanere lì, in porto, fare qualche piccolissima uscita nelle stagioni migliori e con mare calmo per farsi notare e poi tornare agli ormeggi. Nessuno sano di mente si sarebbe mai sognato di usarla così com'era in una vera azione militare. E che dire dell'equipaggio imbarcato insieme a voi? La maggior parte dei vostri compagni sono contadini senza istruzione, che tra l'altro non vengono nemmeno dalle zone costiere della Russia e non hanno la benché minima esperienza in mare. In più, la flotta del Baltico aveva sempre trascorso lunghi periodi dell'anno inattiva perché i porti settentrionali della Russia erano ghiacciati per mesi, motivo per cui, anche avendolo voluto fare, c'era stato pochissimo tempo per addestrare gli equipaggi alle complessità della guerra navale moderna. La situazione è così grave che una volta avete sentito l'ufficiale della corazzata Niaz Suvorov, dopo qualche bicchiere di troppo, mettersi a sbraitare contro i suoi artiglieri, dicendo che alla metà di loro bisogna insegnare tutto perché non sanno nulla, all'altra metà perché hanno dimenticato tutto, ma se ricordano qualcosa allora è obsoleto. E poi, anche se nessuno lo dice apertamente, tutti lo sanno, alcuni dei marinai sono membri dei vari gruppi rivoluzionari e non perdono occasione di fomentare disordini tra gli equipaggi. E non va certo meglio tra gli ufficiali. L'ammiraglio Rozesvensky, il disgraziato responsabile della flotta, si riferiva al suo vice, il contrammiraglio Folkersham, fortemente obeso, come a un sacco di letame e descriveva al comandante dell'incrociatore, il contrammiraglio Enquist, come un enorme spazio vuoto. Fu in queste condizioni terrificanti, a malapena sufficienti a mantenere a galla le navi e a non far scoppiare una rivolta tra gli equipaggi, che Rozesvensky ricevette l'ordine fatale di salpare per fare il giro del mondo e quindi affrontare una battaglia navale contro la temibile flotta giapponese. Potete provare a immaginare la reazione a bordo delle sfortunate navi incaricate di una missione a metà tra il folle, il suicida e l'impossibile.
Disperazione, panico e paranoia iniziarono a serpeggiare incontrollate quando il 16 ottobre del 1904 la flotta, rinominata Secondo Squadrone del Pacifico, partì da Libau, oggi in Lettonia, verso la sua disperata missione.

Come sarebbe andata la spedizione si capì subito. Già nelle prime miglia la nave ammiraglia si incagliò e una delle navi da crociera di scorta perse la catena dell'ancora. Mentre la flotta aspettava che la nave ammiraglia fosse rimessa in grado di navigare e che la nave da crociera recuperasse l'ancora smarrita, un cacciatorpediniere urtò accidentalmente la corazzata Osliaba e dovette tornare a Reval, l'odierna Tallinn, in Estonia, per essere riparato. Superato questi, diciamo così, piccoli problemi iniziali, la flotta navigò attraverso le strette acque tra la Svezia e la Danimarca. A gettare benzina sul fuoco, diffondendo un clima di totale isteria, furono le notizie che giunsero alla flotta, per cui alcune torpediniere giapponesi erano di stanza al largo della costa danese. Nessuno si chiese come una squadriglia di torpediniere giapponesi, che peraltro avevano un raggio di azione molto limitato, fosse riuscita a percorrere 18.000 miglia in così poco tempo. Queste voci furono ulteriormente alimentate dalla voce che i giapponesi avevano sparso mine sul loro percorso e su presunti avvistamenti di sottomarini giapponesi. Se possibile, questo provocò un ulteriore scoppio di isteria di massa tra la flotta. Per sedare la situazione, Rozesvenski emanò un ordine secondo cui nessuna imbarcazione di alcun tipo doveva poter avvicinarsi alla flotta. Quando due pescatori che trasportavano dispacci diplomatici dello zar si avvicinarono alla flotta, i russi diligentemente aprirono il fuoco. Ironia della sorte, i due uomini, che fortunatamente rimasero illesi grazie alla scarsa precisione dell'artiglieria russa, avevano un messaggio personale per Rozesvenski da parte dello zar Nicola, che lo informava della sua promozione a viceammiraglio dell'intera flotta russa. Per buon peso, la nave da riparazione della flotta Kamchatka segnalò di essere sotto attacco da parte di alcune torpediniere. Quando le fu chiesto quante fossero, rispose «circa 8 da tutte le direzioni». Ovviamente non c'era nessuna torpediniera, semplicemente il capitano della Kamchatka si annoiava e in condizioni di non perfetta sobrietà pensò bene di fare uno scherzo per sdrammatizzare il clima di tensione. D'altronde le buffonate del capitano e dell'equipaggio della Kamchatka saranno la causa di diversi incidenti di natura sempre più farsesca nel corso della spedizione. Sopravvissuta agli attacchi di fantomatiche torpediniere e ipotetici sottomarini giapponesi aver superato il campo minato inesistente, la squadriglia navigò nel mare del nord, dove i russi avvistarono una flotta di pescherecci proveniente da Hull, in Inghilterra, che pescava sulla Dogger Bank, una ampia zona poco profonda e ricca di pesce. I russi erano diventati ancora più paranoici quando ricevettero comunicati per cui le navi nemiche potevano essere camuffate da navi civili. Per esempio, la nave mercantile russa Bakan, che si trovava nello stretto dell'isola di Langland, segnalò 4 torpediniere che mostravano solo le luci sull'albero di mezzana, in modo che a distanza potessero essere scambiate per pescherecci. Quando i russi, nella notte nebbiosa, videro delle imbarcazioni in gruppo, identificarono gli innocenti pescherecci come ulteriori torpediniere giapponesi e aprirono il fuoco. Un incidente che per un soffio rischiò di cambiare la storia. Nel pandemonio che ne seguì, diverse navi russe segnalarono di essere state colpite da siluri. Sulla corazzata Borodino, alcuni membri dell'equipaggio indossarono giubbotti di salvataggio e si distesero proni sul ponte, mentre altri correvano brandendo le sciabole, gridando che la nave era stata abbordata dai giapponesi. Il panico prese sopravvento e tutti indistintamente persero la testa, vedendo nemici ovunque, quando ovviamente gli unici a sparare erano i russi stessi. Le navi da guerra russe continuarono a sparare, danneggiando 4 pescherecci britannici e affondandone uno, anche perché con le reti calate non potevano nemmeno fuggire. Possiamo solo immaginare cosa devono aver pensato e provato gli sfortunatissimi pescatori inglesi quando si resero conto che un'intera flotta di corazzate li stava bombardando. Per buona misura, i russi riuscirono anche a colpire 2 delle loro stesse navi da guerra, la Avrora e la Donskoy, bombardate da 7 navi da guerra russe che navigavano in formazione lineare con loro.
Tutto quanto era durato circa 20 minuti. Il mattino seguente rivelò una notte di follia causata dall'isteria di massa tra i russi. Fortunatamente, per i pescherecci britannici e per i due incrociatori russi, l'artiglieria era così scadente che i danni furono ridotti al minimo. Solo per fare un esempio, la corazzata Oroyol aveva sparato oltre 500 proiettili senza riuscire a colpire assolutamente nulla. Il governo russo si affrettò a porgere le proprie scuse, ma l'opinione pubblica britannica e i media chiesero a gran voce la guerra contro la Russia. Per quanto una intera flotta da guerra fosse riuscita ad affondare un solo peschereccio, due pescatori inglesi erano morti e altri sei erano stati feriti. 28 navi da guerra britanniche della Home Fleet ricevettero l'ordine di prepararsi all'azione, mentre squadroni di incrociatori britannici seguivano da vicino la flotta russa mentre attraversava il Golfo di Biscaglia e navigava lungo la costa portoghese. Il Times scrisse: «È quasi inconcepibile che degli uomini che si definiscono marinai, per quanto spaventati, possano passare 20 minuti a bombardare una flotta di pescherecci senza scoprire la natura del loro obiettivo».

Sotto pressione diplomatica, il governo russo decise di aprire un'indagine sull'incidente e ordinò a Rozhestvensky di ormeggiare a Vigo, dove sbarcò gli ufficiali considerati responsabili. Ad evitare la guerra fu la decisione di portare la questione davanti a una commissione internazionale che doveva basare la propria valutazione sulla Convenzione dell'AIA del 1899. La commissione decretò che l'ammiraglio aveva fatto di tutto per evitare l'incidente, ma che il panico degli ufficiali e degli equipaggi a bordo rese di fatto l'intera squadra navale ingovernabile. Per placare le ire degli inglesi, i russi versarono anche, di propria iniziativa, 66.000 sterline, oltre 10 milioni di euro di oggi, come compensazione ai pescatori e alle loro famiglie. Rozhestvensky colse l'occasione di liberarsi del capitano Klado, con cui i rapporti erano diventati pessimi. A Klado fu ordinato di tornare a San Pietroburgo per organizzare i rinforzi per la flotta. Klado approfittò invece di questa occasione per vendicarsi di Rozhestvensky, radunando vecchie navi obsolete che l'ammiraglio aveva scartato come vecchie carrette e che era scherzosamente chiamata la squadriglia che si affonda da sola. Si scoprì inoltre che molte delle navi avevano un pescaggio che rischiava di farle incagliare nel canale di Suez, senza contare che per il passaggio si sarebbe dovuto chiedere permesso agli inglesi, che in quel momento, come dire, era meglio non disturbare. La flotta russa ripartì quindi da Vigo con l'obiettivo di circumnavigare l'Africa e raggiunse Tangeri, dove rimase ormeggiata per alcuni giorni in quanto semplicemente si erano persi una nave per strada, guarda caso proprio la Kamchatka. La nave si riunì alla flotta e riportò di essere stata attaccata da tre navi da guerra giapponesi e di avere sparato più di 300 granate. Si scoprì poi che quelle tre navi erano un mercantile svedese, un peschereccio tedesco e una goletta francese. La flotta salpò infine da Tangeri, ma una delle navi ruppe con l'ancora a un cavo sottomarino, lasciando la città senza telegrafo per 4 giorni. La fase successiva dell'operazione prevedeva l'incontro con 10 navi da rifornimento tedesche al largo di Dakar, nell'Africa occidentale. Una volta stabilito il contatto, la flotta procedette al doppio carico di carbone, perché sì, queste navi erano tutte a vapore. I carichi supplementari dovettero essere stivati sui ponti, causando la diffusione di polvere di carbone su tutte le navi. La polvere di carbone, combinata con l'atmosfera umida dell'equatore, causò la morte di

L'ammiraglio, conoscendo la qualità delle navi che erano state predisposte, decise di evitare l'incontro con loro. Il morale della flotta precipitò al minimo storico e molti marinai erano ormai convinti che si stesse navigando verso morte certa. Per sollevare il morale, gli equipaggi raccolsero vari animali esotici durante le visite a terra, tra cui un coccodrillo e un serpente velenoso, che causò il panico su una nave da guerra quando si avvolse attorno ai cannoni e poi morse il comandante. La flotta si trasformò in uno zoo galleggiante, con una bizzarra collezione di uccelli e animali lasciati liberi di vagare sui ponti. La situazione peggiorò ulteriormente quando l'impianto di raffreddamento dell'Esperance, la nave da rifornimento refrigerata della flotta, si guastò. Fu necessario gettare in mare molta carne avariata, con il risultato che la flotta fu seguita da un immenso e terrificante banco di squali. In Madagascar gli eventi presero una piega ancora peggiore. Per 2 settimane l'ammiraglio Rozesvenski fu gravemente malato e rimase confinato nella sua cabina. Il suo capo di stato maggiore fu colpito da un'emorragia cerebrale e rimase parzialmente paralizzato. Nessuno era realmente al comando della flotta e gli equipaggi trascorrevano sempre più tempo a terra in vari saloon, bordelli e case da gioco. Scoppiò un'epidemia che causava ogni giorno morti per malaria, dissenteria e tifo. Durante il funerale di uno dei suoi morti, la Kamchatka sparò una salva di cannone. Sfortunatamente fu usato un proiettile vero che colpì l'incrociatore Aurora, che ormai era diventato un bersaglio mobile per l'artiglieria russa. Il comandante dell'Aurora non la prese benissimo, ma ormai si era praticamente rassegnato al suo destino. La malattia mentale causata dal lungo periodo trascorso in mare cominciò a farsi sentire sull'equipaggio, mentre ovunque iniziava a diffondersi un fervore religioso delirante. I casi più gravi, insieme a un gruppo di ammutinati e rivoluzionari della Nakhimov, furono rimandati in Russia sulla nave da rifornimento Malai. Molti ufficiali erano costantemente ubriachi o drogati. Un ufficiale aveva acquistato 2000 sigarette in Madagascar per sé e per l'equipaggio. Solo quando fu troppo tardi si scoprì che insieme al tabacco erano riempite di oppio. La flotta aveva anche bisogno di essere rifornita di munizioni, avendo sparato la maggior parte dei suoi proiettili nella fantomatica battaglia con i pescherecci britannici. Il morale si risollevò quando arrivò la nave da rifornimento Irtish, che si pensava trasportasse munizioni per la flotta. Quando il carico fu scaricato, si scoprì che comprendeva 12.000 paia di stivali foderati di pelliccia e un numero corrispondente di cappotti invernali, proprio quello di cui avevano bisogno gli equipaggi nell'Africa equatoriale dove la flotta era ora di stanza. Per cercare di ripristinare un minimo di ordine e prontezza al combattimento, Rozesvenski ordinò delle esercitazioni di tiro. Nessuno dei cacciatorpedinieri riuscì a colpire il bersaglio fisso. Tra le corazzate, la nave ammiraglia riuscì a fare centro una sola volta, ma colpendo la nave che trainava il bersaglio. Una squadriglia di cacciatorpediniere, che aveva ricevuto l'ordine di navigare in formazione affiancata, si disperse durante le esercitazioni perché agli ufficiali non erano stati forniti i nuovi codici. Furono lanciati 7 siluri. 1 si inceppò, 3 mancarono il bersaglio, 2 avanzarono lentamente e mancarono completamente il bersaglio e 1 girò in tondo causando il panico tra le navi. La Kamchatka, sempre lei, inviò un segnale dicendo che stava affondando. Dopo una breve indagine si scoprì che si trattava solo di un tubo del vapore rotto nella sala macchine. Nel frattempo i rinforzi, la cosiddetta terza squadra del Pacifico, salparono da Reval, oggi Tallinn, sotto il comando dell'anziano ammiraglio Nebogatov. L'ammiragliato gli ordinò di raggiungere la flotta principale. «Devi unirti a Rozesvenski, la cui rotta però ci è sconosciuta», gli dissero. Rozesvenski, da parte sua, non aveva alcuna intenzione di unirsi a quella che descrisse come «una collezione archeologica di architettura navale» e fuggì il più velocemente possibile, inseguito per tutto il globo da una flotta di navi fantasma. A peggiorare la situazione, Rozesvenski lesse su un giornale che l'ammiragliato di San Pietroburgo gli aveva ordinato di distruggere la flotta giapponese, salpare per Vladivostok e quindi consegnare il comando all'ammiraglio Birilov.

che stava raggiungendo il porto con la ferrovia transiberiana. La flotta attraversò l'Oceano Indiano, dove incontrò la nave da trasporto Gorchakov. Il morale si risollevò nella speranza che la nave trasportasse la posta da casa, attesa da tempo. In realtà l'unica posta che la nave trasportava erano le lettere che gli equipaggi avevano inviato a casa dal Madagascar un mese prima. L'11 maggio 1905 la terza squadra del Pacifico fece un mezzo miracolo per essere un insieme di vecchi relitti e si unì alla flotta principale al largo delle coste dell'Indocina. I nuovi arrivati portarono notizie da casa terrificanti di disordini, ammutinamenti e rivoluzioni. La flotta si diresse quindi verso Vladivostok, ma fu attaccata dai giapponesi nella battaglia di Tsushima dal 27 al 29 maggio 1905. Il risultato fu una vittoria schiacciante dei giapponesi, che affondarono 8 corazzate russe, 9 incrociatori e diverse altre navi, causando la morte di 4.000 marinai russi, 3 ammiragli e 7.300 prigionieri. Al contrario, le perdite dei giapponesi ammontarono a 3 torpediniere, 116 morti e 530 feriti. Le navi russe sopravvissute riuscirono a fuggire a Vladivostok e Port Arthur, o nei porti neutrali più vicini, dove rimasero bloccate fino alla fine della guerra. La decisione di inviare la flotta del Baltico in giro per il mondo verso la sua distruzione deve essere considerata una delle più gravi nella lunga serie di follie navali. Dal punto di vista diplomatico, la vittoria nella battaglia di Tsushima fu un grande impulso per il Giappone, che divenne la prima nazione orientale a sconfiggere una potenza europea. La Russia fu sconfitta militarmente, ma il Giappone uscì dalla guerra finanziariamente esausto. Entrambe le potenze accettarono di negoziare con l'intermediazione di Theodore Roosevelt, allora presidente degli Stati Uniti. Il trattato di Portsmouth, firmato il 5 settembre 1905, vide la Russia cedere i suoi diritti di locazione sulle importanti basi navali di Liaoyang e Port Arthur. La Russia evacuò la metà meridionale di Sakhalin e della Manciuria e riconobbe la Corea come sfera di influenza giapponese. 2 mesi dopo la firma del contratto, la rivoluzione del 1905 sconvolse la Russia, consentendo al Giappone di rendere la Corea un protettorato prima di annetterla formalmente nel 1910.

Durante la battaglia, Rozesvenski fu ferito almeno due volte. La prima volta non gravemente, ma la seconda volta riportò ferite significative alla testa e alle gambe. Si ritirò quindi con gli altri sopravvissuti dalla torre di comando alla postazione di combattimento inferiore, prima di allontanarsi per cercare un posto da cui osservare la battaglia. Fu poi trovato seduto tra i resti della torretta destra da 6 pollici della nave, dove rimase per circa un'ora prima di perdere conoscenza. L'ammiraglio privo di sensi fu trasferito sul cacciatorpediniere Buini, riprese conoscenza ma in uno stato di delirio intermittente. In seguito, con il Buini danneggiato al motore a corto di carbone, fu trasferito sul cacciatorpediniere Bedovi. Fu fatto prigioniero quando il Bedovi fu successivamente catturato dalla Sazanami della Marina Imperiale Giapponese. L'ammiraglio Togo Eiachiro, vincitore della battaglia, gli fece visita in seguito mentre era in cura per le ferite riportate in un ospedale giapponese, confortandolo e rendendogli onore per quella che, nonostante tutto, fu un'impresa incredibile. Che quelle navi, con quegli equipaggi, fossero anche solo arrivate sul teatro di battaglia era qualcosa che rendeva l'intera operazione un miracolo, dovuto in buona parte proprio alla determinazione di Rozesvenski. La sconfitta è un destino comune per un soldato, non c'è nulla di cui vergognarsi, l'importante è se abbiamo fatto il nostro dovere. Queste furono le parole dell'ammiraglio giapponese. Commosso, l'ammiraglio russo rispose: «Non sono triste per essere stato sconfitto, ma sono onorato di essere stato sconfitto da un ammiraglio come voi». Rozesvenski lasciò il Giappone il 23 novembre a bordo della nave da trasporto Yakut. Nel 1906 fu sottoposto alla corte marziale per il grande disastro che era avvenuto, insieme a ciascuno dei comandanti delle navi da guerra sopravvissuti. Alcuni furono condannati al carcere e altri al plotone di esecuzione per avere perso la battaglia o essersi arresi in alto mare. La corte dello zar era pienamente consapevole che era stato l'ammiraglio Nikolai Nebogatov ad arrendersi e consegnare la flotta russa, dato che Rozesvenski era rimasto ferito e privo di sensi per gran parte della battaglia ed era molto riluttante ad accettare le sue dichiarazioni di responsabilità. Rozesvenski fu però irremovibile nella difesa dei suoi comandanti e si assunse la totale responsabilità, dichiarandosi colpevole di aver perso la battaglia e chiedendo la pena di morte per se stesso, cercando di prendersi tutta la colpa del disastro per scagionare i suoi subordinati. Come previsto e auspicato dai tribunali, lo zar commutò la pena di morte dei capitani in breve periodi di reclusione e concesse la grazia agli altri ufficiali, incluso Rozesvenski stesso. Visse gli ultimi anni della sua vita in ritiro a San Pietroburgo, diventando un eremita amareggiato e isolato. Morì per un attacco di cuore alle prime luci del Capodanno del 1909. La sua fu una delle più incredibili, assurde, grottesche e fantasmagoriche imprese nella storia della navigazione. A volte alcune persone sono chiamate a tentare l'impossibile, obbedendo a decisioni dettate dalla pazzia, dall'ignoranza e dalla disperazione. Spesso su queste persone si abbatte il ridicolo, la disgrazia e il fallimento. Penso che faccia bene ridere della follia della guerra, ma credo anche che ci sia una forma di onore anche nel più risibile dei tentativi, anche nella disperata impresa di un comandante che nella disastrosa comicità del suo percorso ha comunque compiuto l'impossibile che gli era stato richiesto. Penso che faccia bene ridere dell'idiozia della guerra e della sua assurdità, ma anche provare un pizzico di simpatia per la profonda umanità di uno squadrone di soldati improvvisati che fa il giro del mondo mentre il loro mondo gli crolla addosso, perché i perdenti, quelli totali, clamorosi, già sconfitti in partenza, che si arrabattano in imprese impossibili, in fondo ci somigliano più di quanto vorremmo ammettere. E in fondo, nell'orrore e nell'assurdità della guerra, sono questi anti-eroi, queste armate Brancaleone, questi eserciti di Sturmtruppen da fumetto, a farci ridere più di tutti e a essere, nello stesso tempo, i migliori interpreti della cosa più stupida e grottesca che l'umanità nella sua storia sia mai riuscita a concepire.

Grazie per aver ascoltato questa puntata di Mirabilia. Se volete sostenere il progetto o rimanere aggiornati sulle ultime novità, potete andare sul sito mirabilia.info. La nostra mail per contattarci è sempre podcastmirabilia@gmail.com. Grazie per tutto l'affetto e sostegno che continuate a darci e alla prossima puntata.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

0: Ciao Dama.
1: Ciao.
0: Allora, facciamo finta che non sei in radio, ma stai parlando con Gwen, che è una persona che ti hanno appena presentata, e Gwen ti chiede chi sei e cosa fai.
1: Ciao Gwen, sono Damla e sono una collezionista di musica, se vogliamo dire. Mi piace collezionare musica in formato vinile, e, ma soprattutto anche la ricerca e andare proprio anche nei luoghi e scoprire musica e andare nei negozi di dischi, per esempio. E la regione in cui ho un particolare focus è quella Swana, quindi Asia sud-occidentale e Nord Africa e Turchia. E quindi sicuramente quando porto musica, che può essere sia in podcast oppure in radio o con DJ set o selezioni musicali, si concentra principalmente in queste regioni. E oltre a ciò anche mi piace portare musica anche prodotta da donne, oppure comunque nel periodo degli anni 70 trovo tanta ispirazione. Questo un po' in generale.
0: Ok, e come mai questo tipo di ricerca? Deriva forse dalle tue origini?
1: Esattamente, sì, cioè i miei genitori sono entrambi turchi e fin da piccola comunque sono cresciuta sempre con musica comunque da Turchia, ma non solo. In realtà comunque abbiamo sentito, cioè sentivo spesso ascoltare mio padre CD o cassette o comunque anche in radio, musica anche comunque araba, oppure da mia mamma ho sentito anche tanti brani, per esempio cantati in curdo e in turco. E questo sicuramente ha influenzato molto, oltre anche il fatto che passavo anche l'estate in Turchia, quindi con mio nonno, e da lì lui suonava anche questo strumento tradizionale che è il saz, cioè balama in particolare, che è questo strumento tradizionale turco, dove ho avuto sempre molto ispirazione quando lo vedevo suonare, quindi sicuramente questo ha influenzato tanto quello che è la musica in cui adesso mi muovo.
0: Ok, beh, mi sembra di capire che la musica per te comunque non sia solo una questione di ricerca fine a se stessa, ma sia anche un modo di comunicare, quindi immagino che per te il DJ abbia un ruolo anche sociale, culturale di un certo tipo, vero?
1: Sì, esattamente. Sicuramente è una tematica che mi piace portare, cioè non è solo porto musica perché è bella, ma sicuramente sono anche il fatto che i testi che parlano, e comunque sono tematiche che ok, sono contestualizzate magari in altri luoghi, in altri tempi, principalmente magari negli anni 70, però sono sono come sempre attuali, non so come spiegare questa cosa, ma è sempre qualcosa che anche oggigiorno ti senti che ti dice qualcosa, e questa cosa mi affascina tanto. E però sì, è comunque è importante per me anche quello che è il testo, oppure l'artista o le artiste che ci stanno dietro.
0: Beh certo, la musica è un linguaggio universale, quindi come parlava negli anni 70 le persone può parlare anche oggi. E anche un DJ set di solito è un po' un percorso, un viaggio sonoro. Quindi mi viene da chiederti questa cosa: con che brano vorresti cominciare il DJ set che farai dopo? Io ti chiederei se ci lasci questo brano da tenere in fondo a questa intervista, e poi cominci il DJ set dal secondo brano, in maniera che chi vuole sentire il DJ set completo deve ascoltarsi l'intervista e poi vedere come andrà a finire.
1: Ok, beh, possiamo iniziare da un brano che mi ricorda un po' la mia infanzia, che è di Baruch Mancho. E il brano si chiama Dönence.
0: Artista turco?
1: Sì, esatto.
0: Ok, va bene. E adesso, visto che Gwen ti ha fatto delle domande, fai tu una domanda a Gwen.
1: Penso che una domanda che mi piacerebbe fare è: cosa conoscete di musica turca?
0: Allora, non posso parlare per tutti e tutte, ma io non tantissimo, però la rotazione di Radio Gwen è ricca anche di musica che arriva da queste regioni, e quindi i curatori della redazione musicale, sì, probabilmente ne sanno tanta, ma io non personalmente.
1: Bene, mi fa piacere.
0: Va bene, e non so se c'è qualcosa che vuoi dire come... In conclusione, magari immagina di finire è finito il DJ set e vuoi dire qualcosa agli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Sì, penso che comunque la selezione che ho portato è principalmente di artisti, se vogliamo, più contemporanei, che non vivono forse in quella regione, ma sono magari appunto più in Europa o in altri paesi. E quindi è interessante, sono incuriosita da quello che uscirà fuori dalla selezione.
0: Ok, perché cominci ma non sai dove arrivi.
1: Esatto.
0: Ok, godiamoci questa sorpresa allora. Grazie.
1: Grazie.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

flowers I bought.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

Scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

0: piovono mix, una pioggia di mix a random da parte dei DJ della redazione musicale e da DJ amici di Radio Gwen. Piovono mix.
1: Ciao, sono Yelen della redazione musicale. Vi propongo questo mix che ho registrato durante una serata al Kautz di Zurigo. Non è un mix perfetto, anzi, l'ho voluto proporre lo stesso perché ogni tanto nella vita di un DJ, di una DJ, succede che ci sono quelle serate che magari non vedi l'ora di fare, ti prepari,

lasciarmi andare e vivermi il momento, ero troppo stressata, non sono riuscita a gestire le emozioni negative, forse anche la stanchezza di una settimana di lavoro alle spalle, e ha fatto sì che tutto non andasse per il verso giusto, diciamo, come volevo io. Succede anche questo, bisogna in un qualche modo conviverci, e quindi voilà, ho voluto comunque condividere questo mix imperfetto. Buon ascolto.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

piovono mix, una pioggia di mix a random da parte dei DJ della redazione musicale e da DJ amici di Radio Gwen. Piovono mix.

disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city. Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrivare.

arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte, non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti due dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.